0: Slušate Glas Hrvatske. Za nekoliko trenutaka poslušajte emisiju Radio Rijeke na talijanskom jeziku.
1: Ore sedici.
2: Radio Fiume. Giornale Radio.
1: Gentili ascoltatori, buon pomeriggio dai microfoni di Radio Fiume, con voi Selina Sciucca. Apriamo con la cronaca dall'Istria. La dinamica dell'incidente aereo costato la vita a 4 cittadini austriaci nei pressi di Medolino è ancora al vaglio degli investigatori. Le vittime, tutte della regione del Tirolo, avevano un'età compresa tra i 40

0: inchiesta sugli incidenti nei trasporti ha reso noto che il velivolo, un Bonanza immatricolato in Germania, era decollato dall'aeroporto austriaco di Linz-Nikolsdorf ed era in fase di avvicinamento allo scalo di Medolino. Volava regolarmente fino a circa 300 metri di quota. Successivamente avrebbe iniziato una spirale, tentando poi di recuperare l'assetto orizzontale prima di scomparire dietro una zona boschiva. Proseguono anche le indagini sull'incidente nautico avvenuto ieri a Pola, nel quale ha perso la vita un cittadino austriaco, mentre un suo connazionale è rimasto gravemente ferito. Dalle prime ricostruzioni, il motoscafo, lungo circa 8 metri, è dotato di un motore da 200 cavalli, avrebbe urtato ad alta velocità la diga foranea. La struttura è attualmente interessata da lavori di ristrutturazione ed è segnalata da apposite luci di navigazione. Le cause dell'incidente rimangono ancora da chiarire. Intanto dall'ospedale di Pola giungono notizie rassicuranti. Il cittadino austriaco è in condizioni stabili. Voltiamo pagina. Oggi e domani a Grisignana si svolge la conferenza MedMed, dedicata ai rapporti tra sanità e informazione. L'evento è organizzato dalla sezione dei giornalisti sanitari e medici dell'Associazione dei giornalisti croati. Tra tavole rotonde, simposi e conferenze verranno affrontati alcuni dei temi centrali della sanità e delle politiche sanitarie in Croazia. Ai lavori partecipano rappresentanti del Ministero della Salute, delle principali strutture ospedaliere, ordini professionali, associazioni di settore e del mondo della comunicazione. Andiamo all'estero. Aggiornamenti sul fronte russo-ucraino. Il presidente Zelensky chiede a Putin un incontro per porre fine alla guerra. Il servizio è di Italo Banco.
1: In una lettera aperta indirizzata al Cremlino, il presidente Volodymyr Zelensky ha avanzato la proposta di un faccia a faccia con Vladimir Putin per porre fine alla guerra. La mossa di Zelensky arriva proprio mentre Putin, a San Pietroburgo per il forum economico della Davos russa, sembra aprire alla pace con l'Ucraina dopo oltre 4 anni di conflitto. A margine di questo tentativo di negoziati, questa mattina un drone navale è esploso nel porto di Costanza, sulla costa romena del Mar Nero. Immediata l'evacuazione dell'area, dove fortunatamente non si sono registrati feriti. Intanto la Camera degli Stati Uniti ha approvato all'Ucraina un altro pacchetto di aiuti da 8 miliardi. Sfidando Trump e i repubblicani, autorizzate severe sanzioni contro i leader e le istituzioni russe, incluse le principali banche, compagnie petrolifere e minerarie. Previsti dazi del 500% su tutte le merci russe importate negli Stati Uniti e il divieto di importazione di petrolio greggio russo in America.
2: Notizie locali.
0: A Palazzo Municipale si è svolta nel primo pomeriggio la conferenza stampa della sindaca Iva Rincic in occasione dei primi 365 giorni del suo mandato. La Rincic ha dichiarato che un anno fa con il suo team si è fatta carico della responsabilità di gestione della città, convinta che Fiume può e deve fare di più con l'avvio di processi rimasti in attesa da anni. Tra i temi affrontati dalla sindaca è il nuovo assetto comunale, il trasporto pubblico gratuito per pensionati ed anziani, maggiori contributi per i neonati, nuovi asili, la riduzione dell'imposta sul reddito e la rigenerazione degli spazi pubblici, tra cui l'area di Preluca. La città di Fiume dispone di quasi 2 milioni e 300 mila euro di mezzi europei a fondo perduto da destinare alla riqualificazione dell'ex campeggio di Preluca, una superficie di circa 13.900 metri quadri. Il progetto prevede la realizzazione di un anfiteatro, un'area sportivo-ricreativa, un parco giochi per bambini e un'area fitness con attrezzatura da palestra, oltre che la messa a dimora di oltre 200 alberi e più di 1000 arbusti autoctoni. Il piano per Preluca rientra nel progetto del lungomare Ovest, che prevede la sistemazione di quasi 6 chilometri di passeggiata da Preluca fino al cantiere navale 3 maggio. Il via oggi sul molo Carolina ai lavori di allestimento del Parco Marino, uno degli spazi centrali dell'edizione 2026 della regata velica Fiumanca. L'area verrà concepita come luogo di incontro

0: teatro e svago, aperto a tutte le generazioni, con un parco di gonfiabili per i più piccoli, spazi relax affacciati sul mare, aree verdi e una ricca offerta gastronomica. L'inaugurazione è prevista tra una settimana, venerdì 12 giugno, nelle ore mattutine, nell'ambito della piccola Fiumanca e della Fiumanca di Carta. Passiamo ad altro. Il centro clinico ospedaliero di Fiume informa la cittadinanza che i reparti di chirurgia vascolare con terapia intensiva e chirurgia toracica verranno temporaneamente trasferiti nella sede di Sushac. La modifica entrerà in vigore lunedì 8 giugno. Si è resa necessaria per consentire il prosieguo dei lavori nell'ambito del progetto di riqualificazione energetica della struttura. Da lunedì i pazienti con appuntamento dovranno recarsi al secondo piano dell'edificio principale dell'ospedale di Sushac. Mondo CNI, l'ambasciata d'Italia a Zagabria e il consolato generale d'Italia a Fiume informano i connazionali che le carte d'identità cartacee italiane non saranno più valide dal 3 agosto 2026, indipendentemente dalla data di scadenza riportata sul documento. I cittadini italiani residenti in Croazia in possesso della sola carta d'identità cartacea sono invitati a richiedere al più presto la carta d'identità elettronica presso gli uffici consolari di Fiume o Zagabria. Proseguiamo con cultura e musica. Questa sera la comunità degli italiani di Fiume ospita il concerto del rinomato pianista di fama internazionale István Székely, protagonista di uno dei numerosi appuntamenti della decima stagione concertistica dell'associazione Christoforium. Noto artista, didatta ungherese con un legame professionale molto stretto con la Spagna e l'America Latina, Székely è noto per l'intensità espressiva delle sue interpretazioni. In repertorio musica barocca, composizioni contemporanee, con particolare attenzione al romanticismo. Il concerto avrà inizio alle 19 nel Salone delle Feste di Palazzo Modello. L'ingresso è libero. E ieri sera alla Zrequina di Castua ha preso il via la 62esima edizione del Festival delle Melodie dell'Istria e del Quarnero. In apertura un lungo e caloroso applauso del pubblico come sentito e commosso omaggio allo storico direttore del Festival Andrei Bascia, i cui funerali si sono svolti proprio oggi al cimitero di Cosala. Il MIC di Bascia prosegue con forza con 18 nuovi brani in gara. A conquistare il primo posto ieri è stata la canzone Kostrenski Kapetani, interpretata dal quartetto femminile Donna, composto da Josefina Jurišić, Karin Kuljanić, Tamara Brusić e Martina Majerle. Al secondo posto Mia Starai, al suo debutto al MIC. Terzi classificati Josso Butoraz e Nikola Kolacevic, insieme alla Klapa Tic. E questa sera, dopo ben 7 anni di assenza, la carovana del MIC tornerà a Pola. L'appuntamento è alla Casa delle Forze Armate con inizio alle 21.
1: Lo spot.
0: Calcio. Belle notizie da Rujevica. Il capitano delle Rijeka, Mate Maleš, protagonista del doppio trionfo del 2017 sotto la guida di Matjaž Kek, torna a Fiume dopo 8 anni. Maleš entrerà nello staff tecnico dei fiumani a fianco dell'allenatore sloveno, che verrà presentato ufficialmente dal presidente Damir Mišković lunedì 8 giugno in punto stampa. L'ex centrocampista ha intrapreso la carriera da allenatore subito dopo quella da giocatore a dicembre del 2022 a soli 33 anni. Di recente ha chiuso la collaborazione con la Lokomotiva, in cui ha guidato anche la formazione Under 19. Tra i suoi successi un titolo nazionale con la Dinamo Zagabria, il doppio titolo con il Cluj nel 2019, oltre a 2 Coppe Croazia vinte con il Rijeka nel 2014 e nel 2017. Domani 6 giugno Abbazia e Fiume si preparano ad ospitare un altro grande evento sportivo, la finale dell'ADA League di badminton, una delle più importanti competizioni amatoriali della regione. Alla manifestazione, che avrà inizio già alle 8, parteciperanno circa 300 atleti provenienti da Slovenia, Serbia, Bosnia Erzegovina e Croazia. Le gare si svolgeranno in contemporanea al Palasport Marino Cvetković e al centro sportivo ricreativo 3 maggio. L'evento viene promosso dal Club Gorovo nell'ambito del programma che accompagna il riconoscimento della Contea Litoraneo-Montana come regione europea dello sport 2026.
1: Che tempo fa?
0: Nel Quarnero cielo da moderatamente a prevalentemente nuvoloso con deboli piogge intermittenti, scirocco e venti dai quadranti sud-occidentali da leggeri a moderati, in serata bora e correnti orientali, temperature massime fino a 26 gradi. Alle 15 a Fiume segnati 20 gradi, umidità relativa al 78% con alta pressione atmosferica. Le previsioni di domani ci portano tempo in prevalenza soleggiato, nuvolosità più espressa con eventuali brevi instabilità di passaggio e piovaschi nel pomeriggio, ma in serata è previsto un generale rasserenamento. Scirocco e venti dai quadranti orientali da leggeri a moderati che in seguito gireranno in correnti nord-occidentali. Mare da poco a moderatamente mosso, massime lungo la costa tra 21 e 26 gradi, in Gorski Kotar tra 19 e 24 gradi. E con questo è tutto anche per oggi. L'odierna edizione del GR è stata realizzata in regia da Ivan Saftic. Grazie per averci seguito. Prossima edizione domattina 10:30. Buon venerdì sulle onde di Radio Fiume.